tutu sevi sevi sabi. Dei take in the sky den kila la ja be tam fu tam fu se kasani fu di niga de ke famu jo. Ya man. Nikre jaye to.